Mi sono andato a prendere queste cosine per disegno un po' attorno, perché si è fatto un po' di tempo.